0: Globo.
1: Éxitos todo el día.
2: Come da poca picchita va bene, si tu la parla mi è americano.